questo mondo pazzo e inutile è più forte di una morte incomprensibile.